sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera. Manca, manca la luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

guardarti ancora e carezzarti con la punta delle dita per un'ora intera. Vedi, vedi la luna chiara, sta salendo dolcemente, questa notte adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara

bella che non mi sembra vera, morbida come la neve questa nostra sera. Manca, manca la luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

sta salendo dolcemente questa notte, adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara